lo sapete, o non lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, filo se io vanista, ve lo mostro.

si con la bocca fu col cor. Ma che farà tanti a tanti, tanti, tanti? Dicetto secca al cor, dicetto secca al cor. Siete vani, siete vani.